0: complica un pango, mau mau, complica un pango, mau mau, mau mau.
1: Con mucho sudor y casado, para su greca en el pango. Bueno, bueno, bueno, bueno, digo, la lungo, la cungo nunca, la cungo nunca, kinga.
2: Entonces somos la que dice una letra sin venir a mountain. Onde siente para samara de venir a la Andre singe da da samara de venir a la Andre siente siente sana la siente de samara de venir a la Andre siente una samara de venir a la samara
1: de venir a la Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che,

Questo è il tango. Ma non quello che danza il colonnello. Débranché. Chi lo sa? Allora un po' più lontano questa sera.